Desha tuddesha taprokto vibhuter vistaro maya yad yad vibhuti.